0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Come l'accendi, ti piace? È fantastica!
3: La radio 100 canzoni.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
2: Fantastica, come l'accendi ti piace?

0: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 3 in punto.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo

0: Brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: me. Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Fantastica. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Time. Sono le 4 in punto.
4: Come l'accendi, ti piace. È fantastica.

0: Your husband is coming.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 4 e 58 minuti.
2: Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Come l'accendi, ti piace. È fantastica. La radio in 100 canzoni.
3: Let's go.

0: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 5 e 58 minuti.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Daniele Silvestri.
3: Daniele Silvestri nasce a Roma il 18 agosto 1968. Mamma Emanuela, bolognese, è cantante jazz. Papà Alberto, romano, è scrittore. Tra le sue opere, L'uomo che ascolta, Pensare 27, L'amore a ritroso e coautore dei programmi TV di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. In occasione del suo 18° compleanno, suo padre gli regala una frase: quando entro in casa e sento musica, so che ci sei perché sei fatto di musica. Come per sua madre, tua madre era di jazz e per mio padre, io teatro e penna. Tua madre è ancora jazz, io sono ancora penna. Spero che tu resti musica ogni giorno. Una frase profetica, perché il giovane Daniele, precoce studente di pianoforte e chitarra, è destinato a segnare la storia della musica.

0: Intere notti a realizzare musical e documentari. Dopo aver trascorso un periodo in giro per l'Europa suonando per strada, nel 1994 pubblica il suo album d'esordio intitolato semplicemente Daniele Silvestri. Critica e pubblico si accorgono subito del suo talento. Vince il premio Tenco come migliore opera prima dell'anno e partecipa a Sanremo Giovani con il brano Voglia di gridare, che lo catapulta sul palco del Teatro Ariston.
1: Adesso ci vorrebbero le note basse, sono quelle che trascinano e che spaccano le casse. Niente di difficile, fai solo così. La, sol, si.

0: Cittadina tu.
1: Nel 1995 Daniele Silvestri è di nuovo a Sanremo, dove partecipa nella sezione giovani con L'uomo col megafono. La sua è un'esibizione fuori dalla norma. Daniele canta seduto su uno sgabello, mostrando alcuni cartelli colorati con le frasi più significative della canzone, e si classifica ultimo. Proprio come altri bocciati eccellenti dell'Ariston, anche per lui l'ultimo posto si rivela un portafortuna. La sua canzone vince il premio Volare come miglior testo della gara sanremese e fa da traino al suo secondo album, Prima di essere un uomo, che in pochi giorni conquista il disco d'oro. Il singolo estivo Le cose in comune, uno dei più programmati dalle radio, vince il premio Tenco come miglior canzone dell'anno. Nella classifica del prestigioso premio è di Silvestri anche il secondo posto occupato da L'uomo col megafono. Soltanto pochi mesi e nel 1996 firma la sua prima colonna sonora, Cuori al verde di Giuseppe Piccioni, e incide Il Dado, album che contiene Cohiba, brano scritto con Enrico Greppi della banda Bardò, che diventa un inno degli anni 90. Come negli album precedenti, anche nel CD Il Dado sono presenti collaboratori eccellenti. Al basso, per esempio, c'è un Max Gazzè ancora sconosciuto.
2: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo

0: cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora.
1: Nel 1997 Daniele Silvestri è protagonista dei maggiori festival e organizza anche un mini tour nelle scuole superiori di tutta Italia, nel quale fa suonare come band di supporto i gruppi degli studenti. Sempre nel 1997 debutta a teatro nello spettacolo Rosso

0: Fiammante, bloccato, neve, dubbio, vetro, tesi, infinito. Scritto a quattro mani con Rocco Papaleo e scrive le canzoni del musical Frankenstein Musical con Tullio Solenghi. In questo periodo scrive inoltre brani per Fiorella Mannoia e i Tiro Mancino. Il 1998 si apre con la vittoria del premio Ciampi e del premio Mariposa. Autore delle musiche della commedia teatrale Domani notte a mezzanotte qui di Angelo Orlando, conosce l'attrice Simona Cavallari, che diventa la sua compagna, ed è madre dei due figli Pablo Alberto e Santiago Ramon. Dopo il teatro si cimenta anche nel cinema. Suo il tema del film Barbara con Valerio Mastandrea, nel quale appare in un cameo recitando la parte di se stesso. Nel 1999 torna in gara a Sanremo nella sezione Big con il brano Aria. Come al solito si piazza ultimo, ma vince il premio della critica Mia Martini e quello della giuria per il miglior testo.
1: Alle 8:15 di un mercoledì di agosto sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo

0: Il 1 aprile 99 esce Signor da Patas, il suo quarto album. Il titolo è l'anagramma delle iniziali delle singole canzoni contenute nel disco. Grazie alle canzoni di Signor da Patas, Daniele Silvestri vince la laurea De André al premio Lunezia e il premio Augusto Daolio. Le collaborazioni con la PFM e i Tête de Bois precedono l'uscita del Greatest Hits Occhi da Orientale con tre brani inediti, la title track, Testardo e Cuore di Cera. Tra premi, concerti e viaggi arriva anche il 2002 e l'incredibile successo di Salirò, brano sanremese che si aggiudica ben 4 premi agli Italian Music Awards: miglior singolo, videoclip, arrangiamento e composizione musicale. Ancora un periodo di pausa e nel gennaio 2004 esce il doppio CD live Live Transito, preceduto dal singolo Kunta Kinte, scritto a 4 mani con Frankie High Energy. Nel 2007 arriva quarto al Festival di Sanremo con il brano La Paranza, singolo che anticipa l'uscita del suo 8° album Il Latitante. Insieme al singolo Mi Persi, la canzone fa parte della colonna sonora del film Notturno Bus, con cui vince il David di Donatello. Il secondo singolo di Il Latitante, intitolato Gino e l'Alfetta, è stato adottato come inno ufficiale del Gay Pride 2007.
1: La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se percorse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
6: Simone Cristicchi.
5: Sa disegnare, scrivere, suonare e recitare. Simone Cristicchi, romano di Trastevere, classe 1977, pochi lo sanno, a soli 16 anni aveva già ricevuto un contratto dalla Comic Art per realizzare l'allora popolare fumetto Tiramolla. Un'offerta di lavoro rifiutata per poter continuare a frequentare il liceo classico e suonare nel gruppo grunge formato con alcuni coetanei. La strada dell'artista romano, del resto, deve essere ancora tracciata e la vera svolta arriva con il rifiuto di prestare il servizio militare e la scelta di fare l'obiettore di coscienza in un centro di igiene mentale. Un'esperienza che lo coinvolge intimamente e finirà successivamente per essere al centro sia della sua produzione teatrale che musicale. Abbandonati i suoni distorti e le camicie felpate stile Seattle, Cristicchi, ormai ventenne, scopre la canzone d'autore. E da subito le sue composizioni attirano l'interesse degli addetti ai lavori. Nel 1998, subito dopo aver vinto il concorso nazionale cantautori con L'Uomo dei Bottoni, Max Gazzè e Niccolò Fabi lo chiamano come supporter dei loro rispettivi tour. Ma la strada verso l'affermazione artistica è davvero ripida e Electroshock e Maria che cammina sull'autostrada, i primi singoli pubblicati per la Carosello Records, vengono accolti dal pubblico con indifferenza. Deluso dalla sorte delle sue canzoni, Simone Cristicchi un bel giorno decide di mettere in musica la difficoltà di affermarsi, volendo salvaguardare la propria individualità. Quasi per caso nasce Vorrei cantare come Biagio. Quasi per caso il musicista capitolino ha trovato la chiave per il successo.
7: Vorrei

Nel 2005, sulla scia del successo di Vorrei cantare come Biagio, Simone Cristicchi pubblica il suo primo album, Fabbricante di canzoni. Grazie a questo disco il cantautore romano si toglie parecchie soddisfazioni. Il secondo singolo tratto dal CD, l'acclamato Studentessa Universitaria, per esempio, solo due anni prima scartato dal direttore artistico del Festival di Sanremo, che allora era Tony Renis, viene incoronato vincitore assoluto del Musicultura Festival, già premio Recanati. Tra le tracce presenti inoltre figura un duetto con l'indimenticato Sergio Endrigo sulle note della sua Questo è amore. Il disco si aggiudica anche la targa Tenco per il miglior album d'esordio. Pochi mesi e nel febbraio 2006 l'artista finalmente può debuttare all'Ariston. Il brano scelto per la kermesse è Che bella gente, pezzo scritto a quattro mani con la cantautrice Momo e dedicato a Mia Martini, che si piazza al secondo posto della categoria giovani. A ruota, con La bella stagione, esce anche il singolo Ombrelloni, una feroce parodia dei classici tormentoni estivi in cui si fa un abbondante quanto ironico ricorso alla parolaccia.

Simone Cristicchi è ironico, sì, ma al tempo stesso è anche capace di dar voce ai meandri più profondi dell'anima. Lo dimostra a chiare lettere nel 2007, quando partecipa al 57esimo Festival di Sanremo con Ti regalerò una rosa. Brano estremamente commovente, ispirato ad una vicenda sentimentale realmente accaduta, di cui il cantautore è venuto a conoscenza durante l'esperienza di volontariato nel centro di igiene mentale di Roma. Pubblico e critica stavolta non hanno dubbi e la canzone, oltre al festival, vince anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Radio TV. Ti regalerò una rosa diventa parte di un progetto più esteso dedicato alla realtà della malattia mentale e che comprende il CD e il documentario intitolati Dall'altra parte del cancello, la raccolta Lettere dal manicomio, 5 corti interpretati da Gigi Proietti, Claudio Pandolfi e Luca Lionello, oltre che dallo stesso Cristicchi, e il libro Centro di igiene mentale, un cantastorie tra i matti. Dire...

dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

0: miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Dopo l'enorme successo di Ti regalerò una rosa, Cristicchi non si siede certo sugli allori. Anzi, nel 2009, spinto dalla voglia di sperimentare nuovi modi di fare canzoni d'autore, intraprende Canti di miniera, d'amore, vino e anarchia, un tour con il coro dei minatori di Santa Fiora. Sul palco e successivamente anche in un DVD vengono proposti monologhi e brani popolari. Il sodalizio con la corale toscana è così forte che l'anno successivo il cantautore decide di calcare con i cantori anche il palco del concerto del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Nello stesso periodo, Cristicchi inizia a collaborare anche con Frankie Hi Energy, con il quale scrive il brano Meno male, che lo vedrà in gara al Sanremo 2010. Partecipa al disco di Claudio Baglioni QPGA, interpretando la canzone Nuvole e sogni, e presenta alla rassegna internazionale di teatro Solo il suo secondo spettacolo, Gli Romani in Russia, per la regia di Alessandro Benvenuti. Nel 2013 è ancora Sanremo a farlo tornare alla ribalta. Nella gara, che stavolta prevede la presentazione di due brani, Cristicchi propone Mi manchi

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato.
1: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
2: Per i prossimi orari, fantastica.it.
1: Appuntamento da non perdere.
3: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Ti porto via con me, Jovanotti.
4: In quest'anno

di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: nazionale. Info su imprese.gruppobcccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Moby.
4: Richard Melville Hall nasce a New York l'11 settembre 1965. Pronipote del celebre romanziere e autore di Moby Dick, fin da ragazzino suona la chitarra e su suggerimento della madre decide di assumere come nome d'arte parte del titolo del classico scritto da Lavo, Moby, appunto. Il primo gruppo lo fonda nel 1979 assieme ad alcuni compagni di scuola, con i quali suona cover come Money dei Pink Floyd e Birthday dei Beatles. L'anno dopo, scoperto il punk rock, milita in una band corrosiva che decide di darsi un nome come Vatican Commandos. Passato all'Università del Connecticut, nel 1983 riceve in regalo il suo primo registratore quattro piste. La manipolazione dei suoni per Moby è una folgorazione e nel giro di un anno abbandona gli studi al college e, tornato nella Grande Mela, vive per strada pur di tentare di affermarsi come DJ. A puntare sul suo talento è il Club Mars, ritrovo dove conosce i componenti del suo nuovo gruppo, gli Ultra Vivid Scene, con cui registra un album edito dall'etichetta 4AD. Il primo disco solista esce nel 1990 e si intitola Time's Up. Tra i singoli estratti anche Go, techno tormentone ispirato allo sceneggiato di David Lynch, Twin Peaks, che vende milioni di copie.

Sempre nel 1991, anno del trionfo mondiale di Moby con il singolo Go, escono anche i remix di Chorus, hit del gruppo inglese Rager, e Miserablism, dei Pet Shop Boys. Due successi che precedono un periodo di quasi totale oblio, in cui l'artista americano abbandona spesso l'elettro e, assunti vari pseudonimi come Barracuda o DJ Cake, pubblica musica che spazia dall'ambient al punk. Il ritorno all'elettro

unica è segnato da A Select Score, una raccolta di brani che in alcuni casi verranno utilizzati anche in alcuni film, come accade per la composizione God Moving Over the Face of the Water, che accompagna la scena finale di Heat di Michael Mann. È solo nel 1999 che, lasciata la casa discografica Elektra, l'artista USA torna al successo con Play, disco che, grazie a brani come Porcelain, vende nel mondo la bellezza di 9 milioni di copie.

Grazie al successo di Porcelaine e degli altri brani di Play, Moby affronta un tour mondiale che lo porta anche a esibirsi insieme al suo idolo di sempre, David Bowie. La popolarità lo porta anche a salire alle ribalte della cronaca per la polemica con il rapper Eminem, accusato di fare canzoni omofobe e misogine, e a partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City del 2002. Pochi mesi, e il suo nome entra di diritto nella storia della musica internazionale, anche per il magnifico album 18, all'interno del quale sono racchiuse perle come We Are All Made of Stars e In This World. Nei due anni successivi, queste hit lo portano a suonare ovunque, Italia compresa. Durante il tour, però, il musicista di New York continua anche a pubblicare dischi con il nome di Voodoo Child e a prendere posizione contro l'amministrazione Bush e a lottare per i diritti dei deboli e degli animali. Un nuovo album, Hotel, precede di pochi mesi l'uscita dell'antologia Go, The Very Best of Moby. Nella raccolta, distribuita nel 2006, compare anche l'inedito New York, New York, cantato con Debbie Harry, oltre naturalmente a In This World.

scalate l'hit parade mondiali con In This World e We Are All Made of Stars, Moby torna in studio per il suo 8° disco di inediti nel 2008. L'album, intitolato Last Night, è un omaggio alla scena electro dance newyorkese e contiene, tra le altre tracce, anche Disco Lies, che verrà inserita nella colonna sonora del monster movie del regista Matt Reeves, Cloverfield. Vegano, all'inizio del terzo millennio, fonda a New York la sala da tè T&I. Da anni amico e collaboratore della cantante francese Mylène Farmer, realizza per lei tutta una serie di canzoni che compaiono nel disco di quest'ultima, Blue Noir. Nel frattempo, a suo nome, dà alle stampe i CD Wait For Me del 2009 e Destroyed del 2011. In quest'ultima raccolta di inediti, tanti brani scritti in stanze d'albergo durante l'ennesimo tour mondiale, come il primo singolo estratto, The Day. I tried to hide it.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Lettore, questa è Fantastica. Come l'accendi tu?

0: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
1: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Time. Sono le 6 e 58 minuti.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: anche la prossima. È la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Laura Pausini.
1: Laura Pausini, nata a Solarolo, in provincia di Faenza, il 16 maggio 1974, debutta come cantante a soli 8 anni assieme al padre, Fabrizio, che suona nei piano bar. A soli 13 anni, proprio per pubblicizzare le serate nei club, incide I Sogni di Laura, il suo primo album. Questo disco non viene considerato nella discografia ufficiale perché viene messo in vendita solo nei locali. Tra un concerto

terzo posto tra i big con Strani Amori. Fin da subito, al pari di artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Ivana Spagna e Zucchero, anche Laura Pausini conquista il mercato discografico estero. Il CD Laura vende 4 milioni di copie nel mondo. La cantante di Non c'è, già nel 1994, entra prepotentemente nella classifica Hot Latin Tracks di Billboard e l'anno dopo, a Monte Carlo, riceve l'Oscar della musica, il World Music Award, per aver venduto il maggior numero di dischi nel mondo. I discografici americani la premiano a Miami con Lo Nuestro e in Spagna si aggiudica il Globo di Platino per essere la prima cantante non spagnola ad aver raggiunto il milione di copie vendute.

L'amore dei paesi latini per Laura Pausini è tale che nel 1996 il nuovo album Le cose che vivi conquista la stratosferica cifra di 80 dischi di platino. All'indomani della pubblicazione, dalla Svizzera parte il Worldwide Tour 97, che registra regolarmente il tutto esaurito a Parigi, come a Madrid o Rotterdam. Il successivo album, La mia risposta del 1998, viene pubblicato in contemporanea in 50 nazioni nella duplice versione italiano e spagnolo. Tra i successi della raccolta ci sono Un'emergenza d'amore, In assenza di te e Looking for Angel, brano scritto dall'ex Genesis Phil Collins. Decisa a sfondare anche negli Stati Uniti, nel 1999 incide One More Time, che fa parte della colonna sonora del film Le parole che non ti ho detto, con Kevin Costner e Paul Newman. Il suo nuovo produttore è David Foster, già prezioso collaboratore di Mariah Carey e Celine Dion. Nel 2000 Laura Pausini incide Tra te e il mare, che oltre alla title track scritta da Biagio Antonacci contiene successi come Il mio sbaglio più grande, Viaggio con te e Fidati di me. Nel disco compare anche The Extra Mile, colonna sonora del film Pokémon 2 La forza di uno.

Nel 2001 è la volta della prima raccolta The Best of Laura Pausini e Ritorno da te, che contiene le inedite e Ritorno da te e Una storia che vale. Al disco, un successo da 4 milioni di copie, segue un colossale tour mondiale che parte da Miami, registra bagni di folla in tutto il Sud America e arriva in Europa e in Italia, dove farà tappa al Fila Forum d'Assago. Dopo 2 anni dall'incontro con il produttore David Foster, Laura Pausini pubblicherà per il mercato del Nord America l'album From the Inside, dove sono incise Surrender e If That's Love, che raggiungono entrambe la prima posizione nella classifica dance di Billboard, superando artisti del calibro di Madonna e Justin Timberlake. L'accoglienza riservata alla cantante romagnola è fantastica. La critica la osanna e le vendite superano le 800.000 copie. Il rapporto con la casa discografica americana però è pessimo e la musicista interrompe la promozione del disco, rinuncia al tour e rifiuta la proposta di un secondo disco in inglese. From the Inside uscirà in Italia nel 2003, anno in cui partecipa al Pavarotti & Friends, cantando in coppia con Pavarotti. Il nuovo album, in italiano, Resta in ascolto, esce nel 2004 e vanta la partecipazione di Madonna per il brano Mi abbandono a te e Vasco Rossi, che firma Benedetta Passione. Dopo l'ennesimo enorme successo di Resta in ascolto nel mese di novembre 2005, esce Live in Paris, disco dal vivo registrato al Teatro Zenith di Parigi.

Artista dai molti record, l'8 febbraio 2006 Laura Pausini è la prima musicista italiana a vincere il Grammy per il miglior album latino. Un risultato ottenuto grazie al CD Escucha. Nel 2006, a novembre, esce il nuovo album Io Canto, nel quale Laura interpreta brani celebri come Strada Facendo di Claudio Baglioni, Anima Fragile di Vasco Rossi e appunto Io Canto di Riccardo Cocciante. Grazie alla versione in spagnolo, intitolata Io Canto, la Pausini vince il Latin Grammy e il suo terzo World Music Award nella categoria Best Selling Artist. Nel 2007 la Pausini stabilisce un nuovo record. Il 2 giugno è la prima donna a tenere un concerto allo Stadio Meazza di San Siro. Un'esperienza che la stessa artista racconta nell'autobiografia Fai quello che sei, pubblicata nel mese di novembre 2007. Un best seller che nel giro di un mese vende circa 60.000 copie.

0: Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Radio Fantastica.
3: Radio Fantastica.
2: Ogni giorno
4: la parte migliore della musica.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto gas, con Già Gas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino, giagas.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967.

0: 2445.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni. I just love to say it. Jeez.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Hypnotized, Purple Disco Machine e Sophie and the Giants.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica. Radio Fantastica. Senza dischi, senza hits.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Lava secco un'ora, compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lava secco un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla, il

0: purtroppo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
1: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Fantastica. La radio. I 100 canzoni.

0: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 8:01.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava
1: What You Waiting For? Gwen Stefani.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
2: Fantastica.
3: Fantastica.
2: La radio in 100 canzoni.
3: Come l'accendi ti piace.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Rabino di Pinerolo e Avigliana.
7: Lavasecco Onora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavaseccoonora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Onora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavaseccoonora.it, con l'uno scritto in cifra.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 8 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniele Ubaldi.
4: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia ENI, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
3: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
5: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sei.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Rabino di Pinerolo e Avigliana.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Last Friday Night, Katy Perry.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Lavasecco un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
4: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
5: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Fantastica.
12: La radio in 100 canzoni.
13: Salida del vuelo con destino a la

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è fantastica. L'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 10 in punto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, Totac.
2: Divani. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Bonfire Heart, James Blunt.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi? Ti piace?

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 10 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di leggere per piacere, perché riduce il rischio di demenza fino a un terzo. Arriva la conferma dall'Università di Cambridge. Leggere non è solo uno dei piaceri più antichi dell'umanità, ma si conferma una vera e propria medicina preventiva per il cervello. A confermarlo è una nuova ed esaustiva revisione scientifica condotta dalle neuroscienziate Barbara Sakian e Christelle Langley del Dipartimento di Psichiatria della University of Cambridge, in collaborazione con la fondazione benefica The Queen's Reading Room, promossa dalla regina Camilla per incentivare la lettura nel Regno Unito e nel mondo. La ricerca evidenzia come l'atto di leggere sia in grado di modificare la struttura e la funzionalità cerebrale a qualsiasi età, a prescindere dal livello socio-economico di partenza o dal tipo di testo scelto. Uno dei dati più rilevanti emersi dalla revisione riguarda la salute degli anziani. Gli studi condotti su un campione di 5.000 adulti dai 55 anni in su dimostrano che chi si dedica costantemente ad attività di stimolazione mentale, in primis la lettura di libri, riviste o quotidiani, mostra un tasso significativamente inferiore di declino cognitivo su un arco temporale di 5 anni. In particolare, l'abitudine alla lettura è risultata associata a una riduzione del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer fino al 33%. Attraverso le tecniche di neuroimaging, i ricercatori hanno osservato che la lettura stimola aree chiave per la flessibilità mentale, modifiche strutturali e funzionali, aumento del volume cerebrale e della materia grigia nelle regioni deputate al controllo esecutivo, alla regolazione emotiva e alla cognizione sociale, connettività potenziata, miglioramento della sostanza bianca, le autostrade di comunicazione del cervello che supportano l'elaborazione del linguaggio e la memoria. Se nella terza età la lettura costruisce una riserva cognitiva di protezione, nei bambini e negli adolescenti rappresenta il motore per uno sviluppo cerebrale ottimale. Analizzando i dati di un maxi studio che ha coinvolto oltre 10.000 giovani, gli accademici hanno notato che chi inizia a leggere per piacere precocemente, nella prima infanzia, manifesta un netto vantaggio cognitivo e comportamentale, capacità cognitive superiori, memoria più salda, maggiore soglia di attenzione, capacità avanzate di problem solving, miglior rendimento scolastico, risultati più alti non solo nelle materie umanistiche ma anche in quelle scientifiche e matematiche, stile di vita equilibrato. I giovani lettori soffrono di minori problemi di salute mentale come ansia o impulsività, dormono un numero adeguato di ore e trascorrono meno tempo davanti agli schermi di smartphone e personal computer. I benefici della lettura non si fermano alla struttura anatomica del cervello, ma toccano in modo profondo la sfera emotiva e sociale. Effetto antistress immediato, empatia e connessione. Sfogliare le pagine delle storie aiuta a immedesimarsi negli altri, sviluppando un'empatia superiore. L'importanza anche dei gruppi di lettura che evitano l'isolamento sociale. L'allarme del calo di lettura e i consigli degli esperti, perché gli esperti continuano a dire che leggere faccia molto bene, ma per piacere, nel senso che se lo fate perché obbligati o se lo fate perché magari lavorate e dovete leggere, come capita ad esempio a me moltissimo, ecco, questo non viene considerato. Grazie per essere stati con noi.
2: Fantastica News.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Fantastica.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Rabino di Pinerolo e Avigliana.
2: Lavasecco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

talk about. Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava True Love, Pink.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Cristina Scuccia, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica!
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Rabino di Pinerolo e Avigliana.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace.

0: time.
1: Sono le 11:58.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento e il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Let's go.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. I got

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.

0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac. Divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Fantastica!
10: Salida del vuelo con destino a la

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Time. Sono le 13 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno tre morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica!

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVip a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fantastica.
1: Ogni giorno
2: la parte migliore della musica.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: ha una grande linea di sangue, sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2007 e Fantastica suonava Passions, Take That.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica.
2: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra Fiche Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Rabino di Pinerolo e Avigliana.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
4: Totac, Totac, divani!
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 13 e 58 minuti.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac, Totac!
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Like I Can, Sam Smith. It could be-

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Come l'accendi,
2: ciao a tutti,
1: ti piace?
2: Sono Lola Pons e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Rabino di Pinerolo e Avigliana.
2: Lavasecco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio.

0: negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecco1ora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecco1ora.it, con l'uno scritto in cifra.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi? Ti piace?

0: domenica.
1: Ciao, sono Aiello, questa è fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica. Time. Sono le 15 e un minuto.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Rabino di Pinerolo e Avigliana.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Fantastica.
1: Radio Fantastica.
0: Ogni giorno
2: la parte migliore della musica.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

Radio Fantastica. La radio di 100 canzoni.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
7: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci

0: Vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Già Gas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 16 e un minuto.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Baby Love, Ti Me Ye.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alex Britti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 17 in punto.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste!
0: Fantastica, just yesterday.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto gas. Con Già Gas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Fantastica.
8: Radio Fantastica. Ogni giorno la parte migliore della musica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Fantastica, fantastica.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Million Dollar Bill, Whitney Houston.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio di 100 canzoni.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Lava secco un'ora, compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lava secco un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
4: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
5: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
2: Time. Sono le 18 e un minuto.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: le 100 canzoni più gettonate. Fantastica!
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Don't Be So Hard On Yourself, Jess Glynn.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
2: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 19 in punto.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
3: Ogni giorno
4: la parte migliore della musica.

0: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
1: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto gas. Con Giagas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play back.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Counting Stars, One Republic.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica.
1: Time. Sono le 19 e 58 minuti.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica!

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac.
0: Divani Totac, il più

0: grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica! Let's go!

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Tears, Clean Bandit. I tried home.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica.
3: Fantastica, come l'accendi ti piace?

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Rabino di Pinerolo e Avigliana.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 21 e un minuto.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: su Fantastica, Just Yesterday.
1: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
0: Just Yesterday, ricorda le canzoni più belle.
2: Un nuovo amore quest'estate ci porterà. Partite adesso,
0: Fantastica, Just Yesterday.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

0: quanto cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac, Totac!
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo

0: autorizzato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Ma vai da Totac!
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava Rich Girl, Gwen Stefani featuring Eve.

0: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue

0: Questa è fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
1: Time. Sono le 22:01.
2: Fantastica.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica! È fantastica! Come l'accendi, ti piace!

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava
1: Maria Salvador, J-Ax.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
2: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac, Totac, divani!
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 23 in punto.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Paisel Pieces, Same Motel.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Radio Fantastica. La radio.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. È mezzanotte in punto.
2: Radio Fantastica. La radio. In 100 canzoni.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: più.
1: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Fantastica. È fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. È 1:01.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate. Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.